le tsohle tse ho lona memma mo ipone ra hlao memo ipone memo ipone se memma mo ipone memo ipone ra hlao wa le kwadini.

0: tshwarisang naha thote. Sebakisaga se segolo se maputshe gono matumo a masaga la mahadio o le kokwanele e re te a ga dinthoge mapedi o tlhaba gopa le a le magomo o lenkotong a ntshwa ke morela mamoipone wese diphomolong mo nagatiwe
1: Thank you, Nike.
0: Amen.

0: Babita.
1: Babita Hlagagadi.
0: Mogala nkwane ke mogala wa ka. Tatota ka dimane. Abuti mope. Benji benji.

0: le botse.
1: A hona le tshole go tla iphumana go ikentse lona o di ma PC FM. Ya le khotlala gasola hantatai.
2: Go simfala tsela di biti ke tla polena go rena batho bana ga ba shapa jwang batho bana ba ya itaola. Ke magoto mmona. Zagubungwe zagunzainama zagon zama goto ke bone.

0: e shebe na kwa hone pa etseng a ntle metsotso ke yane mashumi a mabedi ka metso e mehlano fela re theire neile mokokotlo gora yona ke ya bohlano hodima PCFM o ntse itsamela ha monate le kanda kanda bulldozer steam ruder a ke etsa tjena ke ya matha ke le baka mane ke ilo shwa fela gore na lutila rona a re le bapisa le tšhelete tsa mafatshe a mang bonnete na lona le tsowa le eme jwang
1: Silimela financial indicators.
0: Relinka ga le bapisa jwalo le dollar rakia ya America le shumele metso etsheletseng ala maloti ka di sente tse mashume amane a metso etsheletseng lona le thewile jwalo ka ha ole ithwa ka tlase ntla go amofelwane nngwe la di percent. Re boela ga lenke ga le bapisa jwalo le ponto ya Britain mashume a mabedi ya motso o mong a maloti ka di sente tse mashume a supileng a metso e meraro lona le thewile jwalo ka ha ole ithwa ka tlase ntla go amofelwane hlano la di percent. Papisong a le euro le shumele metso robedi la maloti ka di sente tse mashume a supileng a metso e mehlano lona le thewile jwalo ka ha ole ithwa ka tlase ntla go amofelwane ha ole ithwa. Papisong a le Australian dollar le shumele motso le mong la maloti di sente di mashume a mararo a metso e mehlano lona le phahame jwalo ka ha ole ithwa felwane ha ole ithwa la di percent. Papisong a le pon le Japan yen le shumela di sente lona le thewile jwalo ka ha ole ithwa ka tlase ntla go amofelwane nne la di percent. Ke ka mogwe hair financial indicators itswanga e eme ka teng bakeng ya sa letsheare lena le entsweng a jwalo ke morena godima PCFM e ya lekgotla la kgaso la hantatai go theowa hantle avane lesotho hotel and casino.

0: amedi re ke le bo head bello jane ka ditaba tsena tse wa qetang re ba lla tsona tsa mentsotso e mashome a mararo ka mora hora ya bo tshelela ke tswela pele mentsotso le shumele metso re be di pele re fihla hore nya bo supa ha re hatela pele hemo wa amedi re ke retla ka mona ka magaleng rosip krimi le magaleng rosip lazarin dikoro tsena mo amedi di tswakile ka morbei yona na le magabane a mangata bakeng sa letlalo la ha ona le di vitamin A C and E le di mineral e di matlafatsi le di hahamele le di thibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumane hendi jong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi di thusa letlalo gore le seke la tsofala ka pele la swebana le dule le ntsha fetsele le boreledi morbei yona na lo le ka bona e thusa letlalo gore le dule le mongobo di tswakile ka legalalegala lena ka bolona le tlhokisa letlalo cream ena magaleng rosip sentse tswakilwe ka tlazarin ka lebaka lena moamedi magaleng rosip le magaleng tlazarin di a ngobela letlalong la gao le be bonolo le be boreledi di thusa go ntšhafatsa letlalo le tlake le be le redi di fokotsa menyama stretch marks di thusa bakeng sa magopo pimples di fokotsa matheba le metwa di fokotsa le ona go thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa di thusa go thibela le ona go fedisa ditorong di thusa bakeng sa mafu a letlalo eczema ditlapedi ditšhubaba mosolo jwalo jwalo gape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo jwa gago krimi tsena tsa magaleng di monko wa monate o kgathololang di fa motho boitshepo le morolo a phamise tlhoo ka boitshepo gale ka gare go batho diphuthe meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang gona teng ga le malenyatso o be le boitshepo ka magaleng rosip boloka tšhelete sedisa ditlhaiswa tsena tsa magaleng tsona di keketsa go phoxa di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang di a fumaneya gotlhe ka gare go naga gopola ga e se magaleng ga se yona
1: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
2: PCFM your pulse our beat
0: mamedi re re ke re rekise re fete thekiso mona e tla re gang ka moga thekiso re tswele pele ka ditaba tseo ge o tshwaretseng tsona ke a rekisa ga ka motsotswana fela ge a gotla
3: Checkers XXL is back and you can save big on every shop. Get deals like Douwe Egberts Instant Coffee 200 or 230 grams, any for $179.99. Escort Diced Back Round Cut or Shoulder Bacon, 200 grams, any 3 for $99.50. And Baby Soft 2-Ply White or Supreme Quilts Toilet Rolls, 18 per pack, any 2 for $249.50. Valid until Sunday, only at Checkers, Misiru Mall.

0: ama se uko terana muni tabana anta dai kuno bon dre wheel we
1: uma
2: se
3: a se
2: a
1: a o le di macho ba gona di macho ba
4: PCFM your pulse our beat.

0: Mamedi, mmusi wa setereke sa Maseru a ya ka nnete. Majoro wa setereke sa Maseru le ena o ile a di behe. Yena ke monghadi re lebohile setjhatjhe. O di behile tjena.
1: Motsemoholo Maseru e boetse hape e bapala karolo e kgolo taolong ya phallo ya sephethephethe ka hare ho toropo ena ya rona. Tsela ena ha e hokahanye feela setjhaba le kgubu ya motsemoholo. E boetse e hokahanya ditsi tsohle tsa mmuso, metse ya rona e ka sitana le ditsela tse ding tse kgolo ka hare ho naha. Jwalo ka ha motsemoholo wa rona o ntse o hola, re bile re hlokomela jwale le hore ke a hola ke ho tloha selemong sa bo 2010 kapa ho ya moraonyana bo 2000, ha re ne re qala jwale ho iphumana re le tlasa kgatello e kgolo haholo ya ditsela ka lebaka la hore jwale re ile ra ba le dikoloi tsena tse neng di hlaha Japan ke di ngata haholo. Jwale ya ba di fihla di imela tsela ena e ne le nyane marangrang ana eo re neng re na le ona. Ho no bonahala jwale hoba re a tseba hore le ha re ya mesebetsing ya rona ka ho fapana, ba bang ba e bakuye hae e sa le ka meso e le ho baleya hore ba tle ska fihla mesebetsing e le motsheare. Empa jwale letsatsing la kajeno taba ena e tlo bapale ya maobane jwale hoba ditaba tsa rona tseo re di thakgolang letsatsing lena la kajeno e tlo ba semaka ka hare ho toropo ya rona. Nne ke thabo e kgolo ho rona re le lekgotla la motsemoholo Maseru hore taba ena e ntle hakana e fihla nakong ya rona eo re fetolang toropo ya rona ho e etsa toropo e tlo ba toropo e maemong a matjhaba. Mme ehlile ke nyakalletse haholo ke le motho hobane ho na le taba ena e ne seng e bueha jwale ya hore Lesotho ke moo meralo e etswang teng, empe jwale thakgolo kapa ditaba tse jwalo tse raduweng le ka hare ho naha ya rona re di bona di fihla di se di etsahala dinaheng tse ding. Ka nnete re se re re ho bohle ba tshwaetseng mosebetsi ona hore mosebetsi ona o motle o tlo tla o bonahatsa toropo ya rona e le toropo e fapaneng le ya pele. Ha re tshware mono re etse mohlomphe Spence o qata ho bua mona a re o a tseba hore ba basweu ha ba se ba le teng phetheho e tlo ba teng. Mme re re Basotho ba bo rona beo ba leng karolong tsona tsa mesebetsi ena e meholo, ha re lekeng ho ikikaeletsa mesebetsi ya rona eo re e etsang e le hore